Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio. Una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

Non solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro, dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla, si chiama Terra.

0: dal 1993 il disco Terra, erano gli Onda del Futuro, il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui con il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto indietro al 1995, la prima collaborazione tra due grandi DJ italiani. Da una parte c'è Mauro Picotto, dall'altra Gigi D'Agostino. Questa è Angel Symphony.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire.

0: Again.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance. Hola.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro Disco Viaggio. Questo è un pezzo straordinario. Vi riporto all'estate del 1996. Robert Miles fece uscire un'altra perla subito dopo Children, sempre estratta dal suo album Dreamland. Godetevi Fable.

0: l'estate con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to Ibiza.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:59.

eccoci qui, pronti e puntuali. Ciao a tutti, martedì 8 di settembre parte anche oggi la storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa, sono 40 anni di successi. E poi da lunedì 21 settembre la nuova stagione con un sacco di appuntamenti nuovi. Ma oggi, signore e signori, cominciamo alla grandissima, sorridendo perché il primo è Scatman's World. La storia

0: abbiamo mai dimenticato questo del grande John Paul Larkin, che arrivò subito dopo il suo più grande successo, che sostanzialmente si chiamava come lui, ovvero Scatman, e poi questa Scatman Sword inserita in un sacco di film, insomma abbiamo già fatto sentire anche quando Massimo Boldi si buttava giù dalla discesa della morte con un bidet, se non sbaglio il film era Vacanze di Natale 95, vero? Ce l'abbiamo quella scena, Gianluca? Anzi no, guarda, non la mettiamo perché l'abbiamo già sentita veramente milioni di volte. Ecco, sento il campanello, ho un po' di paura. Chi è uno che canta Scatman? Sì, chi è? Sì.
1: Io sono Palegna e mentre taglio casega io mi faccio una sega.
0: No. Gianluca, ma anche tu senti questi messaggi, dai.
2: Buongiorno.
0: Ma come ci fa? Ma come il falegname? Ecco, ce n'è un altro. Ma quanti ce n'è? Ma è possibile che non ce n'è uno normale? Ma poi questo sta cantando l'altra di Scatman. Ma basta, no. No, ma il falegname mi ha capottato. Ma dobbiamo accogliere proprio tutti, cioè dobbiamo farli sentire tutti. Facciamo così: mettiamo un disco di quelli veloci, così anche loro perdono la voce, gli viene il fiatone, non cantano più. Captain Hollywood, Flying High.

passati, fai un po' di fatica, ci vuole il 118 qui, qualcuno chiami l'ambulanza per Jean-Luc che ha provato a ballare Flying High, grande disco di Captain Hollywood, era il 1995, lì a cavallo, anzi tra il 94 e il 95, e in quell'anno c'erano dei dischi che andavano velocissimo. Ne mettiamo un altro, questo è meraviglioso, partecipò anche al Festival Bar, Scooter con Friends.

Anche questo disco tachicardico degli Scooter, che andarono al Festival Bar, trovate anche la clip su YouTube, basta digitare Scooter Festival Bar 1995. Si presentarono non solo con Friends ma anche con Move Your Ass e Hypa Hypa, i dischi che tra l'altro insomma poi li hanno resi famosi anche nel nostro paese. Mi ricordo che questo pezzo era contenuto nell'album And The Beat Goes On, dove a Move Your Ass, Hypa Hypa e Fast Hard Scooter c'era anche appunto Endless Summer, disco che in quell'anno venne anche remixato da Idatura, te lo ricordi? Questa è una super chicca della storia della dance. Scuta! Si sente già il suono dei Datura.

Sister sono quelle di El Sueño, disco dei Datura del 94. I Datura mi hanno sempre affascinato perché poi in realtà hanno fatto dischi anche più tendenti verso il pop, tipo Voodoo Believe or The Sign, e anche con quelli sono riusciti a farci ballare. Ma agli inizi degli anni 90 andavano un pochettino più cattivi, un po' più imbastarditi.

quanto mi mettono gioia i dischi degli Scooter. Queste melodie che ti fanno prender bene. Super chicca della storia della dance, Datura, che remixarono appunto Endless Summer dall'album degli Scooter And The Beat Goes On. Ce li ascoltiamo, Ciro e Stefano. Un'estate più tardi, 1996, si sentiva ovunque, arriva Mantra.

di due DJ americani che hanno fatto la storia, Cleavis and Cole con A Deeper Love. Tanti pensano, sbagliando, che la voce di questo pezzo sia di Aretha Franklin, in realtà è cantato da Deborah Cooper, ma facciamo un po' di confusione perché la versione di Aretha Franklin esisteva, è uscita un anno dopo, nel 1992, e tutti l'abbiamo conosciuta grazie al film Sister Act 2 con Whoopi Goldberg, nel quale tra l'altro c'era anche Lauryn Hill, della quale parleremo tra poco. La versione di Aretha era questa qui.

0: Tra l'altro, se guardate il video ufficiale di A Deep Love di Aretha Franklin, ci sono proprio delle immagini del film Sister Act 2. Che bel film quello. È un cult per chi c'era negli anni 80 e 90. Un po' come Mamma ho perso l'aereo, no? Quei film lì che... basta solo sentire il titolo e ti torna il sorriso. Dice, ma sì, Sister Act, bello. Prometto che la sentiremo integralmente nella storia della dance, anche questa versione di Aretha Franklin. Protagonista di quel film è anche Lauryn Hill. Ce l'ascoltiamo perché è la protagonista del nostro spazio, non solo dance.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000. Yo, remember back when

7 luglio del 1998 come primo singolo estratto dal suo primissimo album in studio che ha venduto milionate di copie. L'album si chiama The Miseducation of Lauryn Hill. Questa è Dua Up Dead Thing, inserita nel nostro spazio Non Solo Dance. Mi ricordo che veramente mi ha folgorato Lauryn Hill con quell'album. Tra l'altro ha vinto 4 premi agli MTV Video Music Awards del 1999, tra cui quello di video dell'anno, proprio grazie a questa Dua Up Good Thing, anzi no, Dua Up Dead Thing. Nell'ambito dei Grammy Awards 1999 invece questo brano ha trionfato nelle categorie miglior interpretazione vocale R&B femminile e miglior canzone R&B, quindi ci sta, un applauso a Lauryn Hill. Adesso per gli amanti dell'R&B, del soul, andate a ripescare quell'album dove c'erano anche delle versioni, delle cover straordinarie. Ad esempio, insomma, mi viene in mente Can't Take My Eyes Off You, versione di Lauryn Hill, era stupenda.

0: Io mi sono emozionato perché vi dico la verità, sì, è vero. Mastico la dance da sempre, la propongo, la promuovo. Però in realtà sono un amante della musica in generale, adoro il rock, adoro questo tipo di musica R&B soul che ha avuto un periodo di exploit che serviva proprio ad aprire le piste anche in discoteca. In questo caso, vabbè, chiaramente è una chicca un po' più lenta, ma stiamo parlando di storia della musica. Can't Take My Eyes Off You, conosciuta la versione di Gloria Gaynor, e ci sentiamo il remix di Alex Natale.
1: La storia della dance.

0: Ragazzi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Ciao da Michi Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

Kirk e Mark, che formarono questo gruppo nel lontano oramai 1998, l'anno successivo nel 99 pubblicarono la versione strumentale di questa Tocca's Miracle, si chiamava solo Tocca Me. Pensate, arrivò al numero 11 della UK Single Chart, la famosa classifica inglese, e poi dopo ne crearono un mashup con il disco di Coco Chanel che si chiama I Need a Miracle, e nuovamente questo mashup arrivò in vetta alla classifica inglese e poi insomma diventato famosissimo in tutto il mondo. Tra l'altro, raro caso di mashup ufficiale, perché di mashup ce n'erano negli anni 90, ma dare l'autorizzazione per un mashup è un po' un casino, perché ti devi mettere d'accordo con diversi artisti. Ce ne sono tanti di famosi, quello di Alex Gaudino, Destination Calabria, mi viene in mente Molella con Nella Notte e Confusion, e poi ce n'era un altro che in realtà non è dance, ma insomma appartiene alla classica sfera dei mashup degli anni 90. Un pezzo, a dire la verità, è dance. Musti con Only 98 da una parte, dall'altra invece il rock dei Dandy Warhols. Questa è Only as Dandy.

una parte Musi con il suo brano più famoso 1998, dall'altra i Dandy Warhols dal 2000, e pensate che questo mashup venne fatto 6 anni dopo l'uscita di Ormi da, insomma, un DJ che dice: sai che quasi quasi le metto insieme, e sono state talmente bene insieme che poi la versione ufficiale, questo mashup, addirittura partecipò all'edizione del Festival Bar del 2005, se non sbaglio, mi correggi Gianluca? Anzi no, del 2006, grazie, bravo. I presentatori furono Ilari Blasi, Cristina Chiabotto e il Mago Forrest, e il vincitore di quell'edizione fu Ligabue con Happy Hour. Da quell'edizione lì ci ascoltiamo anche Ney James con la sua The Message.

uscito nel maggio del 2006, ha ricevuto il premio come miglior artista internazionale e rivelazione straniera al Festival Bar del 2006 e tra l'altro Nate James partecipò anche al Festival di Sanremo con un duetto insieme a Paolo Meneguzzi. Questa è la versione remix di The Message appena ascoltata qui nella storia della

0: Dance.
1: La storia della dance
0: con Dino Brown.
2: One dance.
3: Dance.

0: un grande pezzo di Junior Jack che io amo alla follia, si chiama Stupidisco Jeremy, perché ha anche il titolo del pezzo originale delle Pointer Sisters. E poi lui è mezzo italiano, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, di Vito Lucente.
1: Carmine.
0: Grande Vito.
2: Carmine.
0: No, non è Carmine, non cominciamo, è Vito, Gianluca.
3: Raffaele.
0: Ma non è Raffaele.
3: Raffaele.
0: Gianluca. Vito Lucente, hai Vito?
3: Salvatore.
0: Ma non è
3: Salvatore.
0: Non è Salvatore.
3: Esci dall'acqua.
0: Ma che
3: la? Mi mangi la casa, perché io un cancio su cui stavo, quindi devo fare a piedi.
0: Ah, Salvatore, devo fare a piedi. Junior Jack, pensate, il primo pezzo si chiamava Cocco di mamma, proprio in italiano, risale al 1991. Te ne faccio sentire un pezzo.
4: Balla.
0: Balla.
4: 1, 2, 3, 4. A cocco di mamma. A cocco di mamma. A cocco di mamma.
0: Stranissimo.
4: Balla. A cocco di mamma.
0: Cocco di mamma.
4: A cocco di mamma.
0: Cioè, pensate voi, è lo stesso che ha fatto il disco che avete appena sentito, eh?
5: Non c'è problema per farlo. Possiamo metterlo nel mix. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4.
0: E poi partiva sta base. Parole buttate a caso lì, primissimo pezzo di Junior Jack. Riprendeva un po' i Technotronic, no? Pump Up the Jam, si sente che era l'inizio degli anni 90.
5: A noi piace di cantare questa storia qua.
0: Ecco, cercatelo perché il nostro va in distorsione, probabilmente Gianluca ha fatto qualche casino, però Cocco di mamma, Junior Jack su YouTube, sempre made in Italy adesso. Con

tutta la Francia Conta a nostra disposizione per questa bellissima Found Love, che arrivò al numero uno della classifica americana agli inizi degli anni 90. Tutto made in Italy, signore e signori. Davide Domenella e Danny Losito, direttamente dalle Marche, che appunto hanno tirato fuori questo capolavoro nel lontano 1990. Un altro pezzo arrivato in top 10 nella classifica americana, pensate che addirittura andò meglio in America che in Italia, è di Milky, si chiama Just The Way You Are.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 6:58.
2: La storia della dance.

Gigi D'Agostino insieme a Molella con questa bellissima Soleado, riprende un pezzo di Daniel Santa Cruz Ensemble, non so perché lo pronuncio in francese, che si chiama appunto Soleado.

0: naturale.
1: No, ci siamo sentiti ieri sera. Oh, domani facciamo sentire sta cosa della Robiola Osella. Perché effettivamente Soleado sembra. Magari quella della, quelli della Robiola Osella hanno preso spunto da Soleado. E chi lo sa? La storia.

0: Digital Rockers insieme a Marco con questa stupenda Because I Love You cover abbastanza tamara del classico di Stevie B uscito nel 1990, arrivato nella chart americana. Questa in realtà appunto è la versione dei Digital Rockers. Dalla seconda metà del 2002 venne inserita nella compilation Hit Mania Dance 2003. Da quella compilation ci ascoltiamo un'altra cover famosa di un disco stupendo di Bryan Adams. Arriva DJ Sammy con Heaven.
1: La storia della dance.

Stati Uniti, la famosa Billboard, la classifica americana che oggi abbiamo già nominato un sacco di volte. Ricordiamo però che l'originale è stata pubblicata nel 1984, quarto album di Bryan Adams, si chiama Reckless, e questo è stato il terzo singolo estratto, uno di quei pezzi degli anni 80 che ha segnato la storia della musica di sempre. Tra l'altro Bryan Adams prestò anche la voce al progetto trance She Can. Ci ascoltiamo.

2000 e ha raggiunto la vetta dei singoli in Inghilterra anche grazie a un featuring importantissimo, quello di Bryan Adams, grande il DJ Chicane, un inglese che ci ha donato delle soddisfazioni immense con la sua musica che fondeva la dance e la trance, e tra l'altro anche adesso è ripresa, insomma, da tanti DJ che stanno ripescando queste sonorità meravigliose.

0: siamo nel 1995, Usura però diventati famosi nel 1992 grazie a Open Your Mind, e poi hanno cominciato a fare dei remix molto importanti. Probabilmente uno che ricordano tutti è quello di Delusa di Vasco Rossi, che abbiamo ascoltato poche settimane fa, ma gli Usura remixarono anche gli 883. Ce li ascoltiamo nel nostro spazio Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca of the Day.

Famosissimo North Sud-Ovest Sense, questo è un singolo minore, diciamo così, degli 883, Non ci spezziamo, il remix era degli Usura. Abbiamo già parlato un sacco di volte dell'album Remix 94, nel quale insomma gli 883 pensarono di ingaggiare i DJ più famosi degli anni 90, insomma, per fargli remixare tutte le tracce non solo di North Sud-Ovest Sense, ma anche di Hanno ucciso l'uomo ragno. Tra l'altro, disco più famoso di quelle Remix 94 rimane la versione di Nella notte di Molella, che poi lo sapete era un mashup con la sua Confusion, e allora lo abbiamo nominato. Arriva il Molly con Change.

0: provoca effetti collaterali gravi. Da un giorno all'altro potresti ritrovarti a mandare messaggi vocali senza senso come questo.
1: Sabato sera discoteca, martedì sera discoteca, lunedì sera, martedì sera discoteca. Mari, domani sono bene, domani ti gioco, mi fa incazzare. Domani ti pago un bel dolce e un bel caffè. E poi ti posti i fiori, Mari.
0: Per il tuo bene, ascoltaci con cautela.
2: Ogni giorno su One Dance arrivano le contaminazioni.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
6: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

suoni 2000, ed è giusto anche ogni tanto nominare gli artisti, i produttori, gli arrangiatori, i musicisti che c'erano dietro i progetti Dance 90-2000, in modo particolare quelli made in Italy, perdonate. Tra l'altro devo anche ricordarvi che Luca Contini era dietro il progetto

buona e sana dance made in Italy. Un pezzo dei Four Factory, Luca Contini, aveva prodotto anche questo pezzo insieme a tanti altri producer. E adesso arriva un disco che amo.

adoravo questo pezzo dei 50-50, si chiama Tonight I'm Dreaming. Qui mi sciolgo, ci sono quei dischi che tra l'altro io, come ho già detto più di una volta da ragazzino, provavo a fare quel suono gutturale, quel e parlavo l'altro giorno con il DJ Ross e mi diceva: sai che anch'io quando è uscita Tonight I'm Dreaming facevo quella roba lì. Ma pensa tu, ogni tanto poi dici che i DJ sono mezzi fusi. No, togliamo il mezzi. Signore e signori, un altro pezzo che era contenuto in una famosissima Hitmania Dance, dove tra l'altro c'era anche questa Tonight I'm Dreaming, è una chicca. Flashback, questa è Start the Move. Start the Move.

Baby. Graziano Fanelli ha prodotto anche Estrella con la Playa del Sol. C'è uno zampino di Graziano in questo pezzo qui. Sì, anche lui faceva parte del progetto Lady Violet. Adesso non so se già da Inside to Outside o da dopo, ma soprattutto Graziano Fanelli faceva parte del progetto Underfish. Sì. Mamma che chicca che hai tirato fuori, Jean-Luc. Carico o Infinity 2.0, che dir si voglia. Questo è da ascoltare integralmente nella storia della dance. A proposito di Underfish, arriva Guai.

per gli Eiffel, che non solo insomma fecero uscire Blue, Move Your Body e Too Much of Heaven, ma erano anche protagonisti di un sacco di remix, e uno dei più importanti è indubbiamente questo di Andreas Johnson.

Andreas Johnson con questa bellissima Glorious, il remix degli Eiffel 65. A proposito di remix importanti, l'ultimo di oggi è di Alex Britti, Solo una volta o tutta la vita.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Ben trovati. Scontro tra Regno Unito e Israele. Londra annuncia sanzioni contro gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme. La decisione dello stop agli scambi con gli insediamenti

0: è stata condivisa da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Spagna, non dall'Italia, spetta all'Unione Europea a decidere. Sulle sanzioni, spiega il ministro degli esteri italiani, protesta la leader del PD Schlein.
1: Torniamo a rivolgere al governo una forte richiesta di fare come stanno facendo gli altri paesi, perché credo che sia veramente grave che oggi il governo abbia deciso di mancare anche a questa iniziativa.
0: Un'ora di telefonata ieri tra Putin e Trump, il colloquio segue la missione a Mosca e a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner. Nessun piano per attaccare l'Europa, ha assicurato Putin, secondo cui il mito della minaccia russa è un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina. Champions League inizia con una sconfitta, il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid. Stasera occhi puntati sul Napoli che affronta l'Arsenal al Maradona. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: The end.
3: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 2002 con questa canzone molto carina di Paul Oakenfold che si chiama Starry Heart Surprise, e con Shifty Shell Shock, questo personaggio un po' particolare, e molto più house invece la versione del 2025 di Mr. Bell e Wetzel, sempre con Paul Oakenfold, un po' più house, un po' più da pista. Ma subito cominciamo con Paul Oakenfold e Starry Eye Surprise.
0: Contaminazioni.

Surprise, versione 2025, Mr. Bell e Wetzel e Paul Oakenfold va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dall'originale di Paul Oakenfold, sempre di Stereo a Surprise, che abbiamo riascoltato volentieri su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione.

Fence & Small sono due produttori inglesi che nel 1999 fecero uscire questa bellissima Turnaround. A dir la verità, il disco era già uscito l'anno prima, nel 98, e usava la voce campionata di Tony Lee e del disco

ufficiale che usarono i Faces Mod nella prima versione di Turn Around, Tony Lee con Reach Up, e poi venne ricantata e riuscì nel 1999. La base invece arriva da un campionamento di Globe of Love di Change del 1980.

Arrivava da qui la base di Turn Around, Change the Globe of Love, come detto poc'anzi, 1980. I più attenti si saranno accorti che un altro disco famoso campionava la stessa base. Sto parlando di All For You di Janet Jackson.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live dall'Arena Suzuki Hathaway. What is love?

0: abbiamo ascoltato Hathaway, What is Love, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: It all started like this.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta si torna alla primavera del 2012 con 5 canzoni che in quel periodo abbiamo straballato in discoteca. La prima delle 5 è My Party della cantante tedesca DJ Ann Hauskatt.

dalla Germania, DJ Ian Housecat, con questa canzone intitolata My Party, che ha aperto la memory chart di One Dance con la nostra macchina del tempo, che questa volta si è fermata alla primavera del 2012. E in quel periodo ballavamo anche questa di Calvin Harris e Neo, Let's Go.

Go, dalla Gran Bretagna i producer Calvin Harris e dagli Stati Uniti il cantante ballerino Nio, insieme in questo progetto che abbiamo appena sentito e ballato qui su One Dance, in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha fatto tornare all'indietro di 13 anni. Vola il tempo, signore e signori, e tra le più forti nella primavera del 2012 c'era anche questa canzone di Bob Sinclair.

questa canzone intitolata Rock the Boat che ci portammo dietro a lungo in discoteca. E adesso Jennifer Lopez con Pitbull, tra le più forti nella primavera del 2012, Dance Again.

pizzico di Pitbull praticamente ovunque. Non conto più ormai le collaborazioni che ha avuto questo artista con altri grandi della musica. Fu così anche 13 anni fa con questo progetto intitolato Dance Again di Pitbull e J-Lo, Jennifer Lopez. Ma tra le più forti

se vi è piaciuta la Memory Chart, qui su Andest tornerà prestissimo. Vi ricordo di scaricare l'app ufficiale della nostra radio, One Dance, per ascoltarci in HD ovunque, 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. 111

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dilo Brown. E ci ascoltiamo i Fast Boy, questo è Music Sounds.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con l'imperdibile appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche S-Express con l'iconica theme from S-Express, il primo successo del genere Acid House e il primo basato su un campionamento, era il 1988.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato S-Express qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Grooving. Keep on moving. Flying.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Bentrovati, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio, noto come Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 a Roma. Arrestati all'alba i presunti mandanti, si tratta di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele, ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Un'ora di telefonata ieri tra Putin e Trump, il colloquio segue la missione a Mosca e a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner. Nessun piano per attaccare l'Europa, ha assicurato Putin, secondo cui il mito della minaccia russa è un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina. Champions League inizia con una sconfitta al Camino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille, stesso risultato per Dortmund e Aston Villa, che superano Villarreal e Bruges 1-0 tra AEK Atene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Ed è tutto a più tardi.
9: The End. Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti allo spazio dedicato alle contaminazioni da parte di Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo e che ci porta agli anni 90, esattamente al 1990, con la versione originale di questa canzone che si chiama Devotion dei Nomad, I Wanna Give You Devotion, esattamente remixata nel 2026 da Joel Corey, quindi canzone molto attuale che sentiremo dopo, ma subito i Nomad con Devotion.
0: Contaminazioni.
2: I wanna give you devotion.

Give You Devotion Remix 2026 di Joel Corry, prima ancora la versione originale del 1990 dei Nomad. Da Nicky Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

Questa versione dei Fugees arrivò al numero uno della chart italiana il 17 agosto di quel lontano 96 e venne buttata giù solo dalla versione di Regina proprio nel novembre di quell'anno. Entrambe le canzoni, manco a dirvelo, sono cover del brano di Roberto Flack del 1973.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Prezioso, Tell Me Why.
2: E allora, adesso stiamo preparando qualcosa di molto tecnico
3: per
2: sul
3: tuo tar. Amico, tra l'altro.
2: Un
3: perché
2: amico.
3: Io so che voi avete lavorato insieme all'Aquafan.
2: Dieci anni fa. Allora, lui si chiama Prezioso.
3: Sì.
2: Il fratello si chiama Prezioso. Suo padre come minimo fa il gioielliere. Sentite già, sentite? Allora facciamo una cosa, Alessia, sì. Vieni con me, vieni, sì. Vieni. Passiamo. Giorgetto Prezioso!
3: Ciao!
2: Allora, per tutte le mamme, i genitori che ci seguono, che so che amate questo genere, care mamme e papà, lo scratch, vi spieghiamo cos'è, anche perché Giorgio Prezioso non parla con la voce, ma con lo scratch. Fai una domanda, Alessia.
3: Allora, innanzitutto voglio sapere come è cominciato, Prezioso.
2: Ma ti trovi bene qui al Festival Bar? Bene, detto che si trova
3: voglio
2: molto bene.
3: Voglio sapere se sei fidanzato.
2: Ma tu?
3: Non dubbia la cosa.
2: Tu cosa fai con le ragazze? Sei impazzito. Senti, ma il tuo successo è vero che si intitola Tell Me Why? È quello lì? Lo fate? Prezioso!

0: al Festival Bar 1999 Prezioso, Tell Me Why. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Andenza. Questa volta vi accompagno personalmente con la macchina del tempo nell'autunno.

ritrovato qui su One Dance in vostra compagnia, perché ogni giorno, ve lo ricordo, trovate la Memory Chart, più appuntamenti durante il giorno con la nostra macchina del tempo che inserisce a caso delle date. Questa volta ci riporta nell'autunno.

7, Neja, ovvero Agnese Cacciola con Shock, canzone che arrivò subito dopo Restless. Siete nella Memory Chart, l'autunno è quello del 1998 e in discoteca ballavamo anche Oh La La di The Wise Guys.

Battimenti, negli anni 90 si faceva così. Autore e titolo erano uguali e il successo comunque arrivava. The Cop a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi questi 5 successi che arrivavano dall'autunno del 98. Ci ribecchiamo prestissimo qui su One Dance con altri appuntamenti firmati Memory Chart. Da Stefano è tutto.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo il singolo di Imael Angel, si chiama I'm Alive.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dalla Germania i Silent Circle con un grande successo del 1985, Touch in the Night.

0: Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultra della Lazio noto come Diabolico, ucciso il 7 agosto 2019 a Roma. All'alba arrestati i presunti mandanti, si tratta di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. L'annuncio stamane dei Pas Daran, colpite anche le basi americani in Giordania. Ed è scontro diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Tel Aviv ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, stamani Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa mezzo punto, torna invece a salire il prezzo del petrolio con il Brent quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge e temporali, allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Ed è tutto, a più tardi.
5: The end.
6: Ti hanno fatto saltare! Ti hanno fatto emozionare! Ti hanno fatto gioire! Su One Dance suona la storia!

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 2005 con il progetto di Milo che si chiama Dr. Pressure, praticamente un mashup ufficiale perché è uscito come singolo ed è diventato una hit negli Stati Uniti. È mashup tra Dr. Beat dei Miami Sound Machine con la voce di Gloria Estefan e Milo con Drop the Pressure, diventando Dr. Pressure, che ha ispirato anche One Beat che ha realizzato con la voce di Noah Cyrus la canzone My Way. Ma subito Milo, Dr. Pressure.
0: Contaminazioni.

Highway di One Beat va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dal mashup tra la canzone Drop the Pressure di Milo e Dr. Beat dei Miami Sound Machine. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

90, questo brano di Pete Tellers scalò tutte le classifiche dance dell'epoca e risultò essere uno dei dischi più ballati in Europa. Addirittura arrivò al numero uno della classifica americana. Piccola chicca sulle voci del disco, che in realtà sono campionate da un pezzo del 1979 che si chiama

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal concerto del 2007 Sophie Ellis-Bextor, Martin on the Dance Floor.

0: Dance Floor, Sofia Ellis Baxter live. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in fuoco?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia. Oh,

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti a bordo. C'è la nostra macchina del tempo che ha appena inserito una nuova data, estate 2015, quando ballavamo questi 5 pezzoni. Il primo che vi facciamo

Houston, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'estate del 2015 e chiudiamo questa puntata con Lean On, il pezzo di Major Lazer.

Major Lazer con Diplo, la loro canzone Lean On, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in HD.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Chissà se ci faranno ballare questa, vabbè, una grande artista che ha fatto la storia, uno degli ultimi singoli di Madonna, perché in realtà ne sono usciti tantissimi. Si chiama Danceteria o Danceteria, che dir si voglia. Appunto Madonna, il Future History.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, il nostro imperdibile appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei due decenni. Kiss, il mitico Prince, il principino di Minneapolis, pubblicò questa hit nel 1986 e nel 2021 fu inserita tra le canzoni migliori di sempre. Prince, questa è Kiss.
0: One Dance Classic.

0: Kiss.
1: Abbiamo ascoltato Prince, Kiss, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
2: Stai ascoltando One Dance,
3: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 11:02.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: In primo piano il calcio. Champions League inizia con una sconfitta al Camino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid. Nonostante il KO, soddisfatto il tecnico Kivu.
6: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid. Però non possiamo venire a speculare, perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro. E per quello che ho visto io, sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
5: Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Tennis, US Open, Alcaraz eliminato al super tie break dallo statunitense Shelton, che vola in semifinale contro Tiafo. Stasera Kachanov Blocks, poi Zverev, Van de Zandschulp. Volley, sarà l'attesa per l'esordio dell'Italia di Fefe De Giorgi agli europei maschili. Gli azzurri sono nel gruppo A con Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia. Domani alle 21:05 il primo appuntamento in piazza del plebiscito di Napoli con la nazionale scandinava. Mondiali femminili di basket, dopo il successo all'esordio sulla Cechia e 2 KO contro Stati Uniti e Cina, l'Italia di coach Capobianco si gioca lo spareggio con l'Australia. Chi vince vuole ai quarti con la Spagna, chi perde va a casa. Palla a 2, ore 20:45. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
7: The end.
3: Ti hanno fatto vivere delle estate infinite. Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo esattamente al 1986 con questa canzone di Desireless che si chiama Voyage Voyage ed è proprio un viaggio musicale che ci ricorda la musica da ballare degli anni 80. 10 anni dopo è uscito quello che possiamo considerare uno dei primi mashup della storia, ovvero Children Voyage, un mashup tra Children di Robert Miles e Voyage di Desireless. Sono Secchi e Oscar a presentare questa canzone che ascoltiamo subito nella versione originale. Voyage Voyage, comincia il momento delle contaminazioni.
0: Contaminazioni.

Present Oscar con Children Voyage va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione originale di Voyage Voyage dell'86 di Desireless. Da Mickey Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance.

0: di storia su One Dance.
1: Ogni ora su One Dance ritornano le pillole di storia insieme a Dino Brown. In questa ti parlo di Philip.

Da Can You Feel It dei Jackson 5, e la parte vocale, questa è la vera chicca, arriva da un disco degli Urban Discharge, si chiama Wanna Drop a House. Senti un po' qui.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2001, Pubs & Scar. Get it on.
2: Andiamo subito nel vivo della trasmissione. Io chiamerei Andy, dove sei? Andy, eccolo qua, vieni, perché adesso noi vogliamo ballare musica dance su questo palco e cominciamo subito con Get it on, Pubs & Scar.

0: Abbiamo ascoltato Pups & Scar Get It On qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Grazie alla nostra macchina del tempo si torna all'autunno del 2002, quando ballavamo questi 5 pezzoni che ci facevano venire i brividi lungo la schiena. La prima è firmata Mooney con Da.

Questa canzone che ballammo sia nell'estate sia nell'autunno del 2002 restò in classifica per parecchie settimane. Era Mooney con Dub, pezzo che ha aperto questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 2002 e in discoteca ballavamo anche We Rule the Dance di Preziose Marvin.

Gioioso e Marvin appena risentiti qui su One Dance con questo progetto intitolato We Ruled Danza, tra le più ballate nell'autunno del 2002. E in quei mesi in discoteca ballavamo anche il progetto Eiffel 65, Cosa resta?

salirono anche sul palco del Festival Bar gli Eiffel 65 nell'estate 2002, ma con questa canzone siamo nell'autunno di quell'anno. Era Cosa Resterà, Eiffel 65, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le più forti nell'autunno del 2002 anche King of Rock, DJ Herbie.

Ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, più appuntamenti che ci fanno tornare all'indietro nel tempo, grazie anche alla nostra macchina del tempo che ha selezionato anche l'ultima canzone di questo appuntamento firmato Memory Chart. Dall'autunno 2002 anche Echoes of Sound con Need Somebody.

Il remix è quello di Voco, il pezzo intitolato Need Somebody, Echoes of Sound. Sono coloro che hanno creato questo disco che chiude un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per alcuni istanti nell'autunno del 2002. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Ciao!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Come sempre le sceglie Edo Colavini e le presenta Dino Brown.

dance.

0: One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, ci facciamo un viaggio meraviglioso tra la musica migliore, tutta da ballare, proprio del decennio anni 70 e anni 80. Chaka Khan e Ain't Nobody dal 1983 con la funk band dei Rufus. Pensate, questa canzone si aggiudicò un Grammy Award l'anno successivo. Chaka Khan e Ain't Nobody.
1: One Dance Classic.

0: stato Rufus e Chaka Khan e Nobody qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester.

0: sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Ennesima tragedia familiare a Marano Vicentino. Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia. A Moncaglieri, alle porte di Torino, la scorsa notte è trovata morta nel suo appartamento una donna di 79 anni. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Si intensifica la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. La Casa Bianca impone dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati dal paese nordamericano e il divieto dell'import di alcuni beni specifici. A partire dal 29 settembre gli Stati Uniti vieteranno infatti l'importazione dal Canada di prodotti lattiero-caseari, della maggior parte delle bevande alcoliche e di moto di grossa cilindrata. A causa di un intenso temporale, la circolazione ferroviaria è rimasta a lungo sospesa sulla linea del Brennero, tra Colle Isarco e Fleres, ai piedi del valico italo-austriaco. Champions League, ieri Inter KO a Madrid con Real 2-1 con errori nerazzurri fatali nel primo tempo. Questa sera il Napoli alle 21 allo stadio Maradona affronta l'Arsenal. Domani sarà la volta della Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e del Como al Sinigaglia con i tedeschi dell'Ipsia. US Open di tennis, game over Alcaraz. Shelton lo elimina dopo una battaglia di quasi 5 ore e vola in semifinale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
4: La regina del celebrità, bella magnifica senza un'età.
3: 40 anni di successi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo anche oggi nello spazio delle contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Siamo alla fine del millennio con il progetto Web e Loving Times, progetto italiano. Io pensavo fosse nord europeo, invece suona veramente benissimo anche adesso. Infatti sentiremo la versione originale che ha ispirato anche la versione di Get Far, ovvero Only You and I, è diventato così il titolo della canzone. Subito Web con Loving Times.
0: Contaminazioni.

and I di Get Far va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora abbiamo sentito l'originale di Web del 1999, ovvero Loving Times. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance Radio.

1117 è l'originale degli anni 80 che ha ispirato poi la versione degli anni 90 sentita poc'anzi di Molella e Phil J, che in realtà insieme avevano già avuto successo firmando l'anno prima nel 97 questa bellissima It's a Real World.

0: Again?
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui suona la storia.
3: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
4: Momento live qui su One Dance con Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000, live da Top of the Pops del 1990.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

hanno fatto ballare come non mai. Dancing with an angel. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarvi alla primavera del 1999.

Nei 90 uno dei DJ italiani più conosciuti nel mondo, Mario Più con Runaway, che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1999. In quel periodo ballavamo anche questa di Kenny Williams, Saturday.

Kanye Williams con Saturday, uno dei pezzi più forti nella primavera del 1999. Noi di One Dance, all'interno della Memory Chart, amiamo tornare all'indietro nel tempo per rivivere quelle atmosfere. Tra i

tutte quelle persone che amano sentirsi ed essere libere. Freedom, Bibi Sean, che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 99, anche questa di Flavio Daddato, conosciuto con il suo nome d'arte DJ Dado. Forever.

realizzata dal DJ Dado, cantata da Michelle Weeks, Forever, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1999 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.
0: Pop 90. I grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: thriller tra i più venduti al mondo, Billie Jean, uno dei successi più forti dell'indimenticabile re del pop Michael Jackson.
1: One Dance Classic.

0: Jean qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e un minuto.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Bentrovati, 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, il servizio.
5: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio, noto come Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 a Roma. Arrestati all'alba i presunti mandanti, si tratta di 7 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Tra loro Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, indiziato come mandante apicale.
4: Il premier britannico Barnum ha informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente americano non gli avrebbe chiesto di cambiare idea, lo riportano Axios e il Time of Israel. Le misure varate da Londra e da altri 11 paesi hanno scatenato

0: Era di Tel Aviv che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Omicidio a Marano Vicentino, un uomo è stato trovato morto in casa, ucciso a coltellate. A colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite. A dare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia. Tennis clamoroso agli US Open, Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tie break. Nella notte la sfida tra il tedesco Zverev e l'olandese Von de Zoanschulp. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: The end. Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. La radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, con la nostra macchina del tempo che è pronta a farci tornare all'estate del 2007 con 5 pezzoni che ballavamo in

e producer Alex Gaudino con la collaborazione di Sam Hobernick, la loro Che Passa, appena sentita qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Dall'estate 2007 anche Sound of Freedom di Bob Sinclair.

0: prima con Sound of Freedom e adesso con il remix a All Around the World di Lionel Richie, pezzo che chiude la Memory Chart dell'estate 2007. Vi aspetto qui su Andes prossimamente con altre Memory Chart imperdibili. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.
1: One dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live in concerto nel 1994 to Unlimited. Tribal Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

0: con It's a Dream, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, 'cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
2: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi una canzone davvero romantica, torniamo agli anni 70, esattamente al 1974, con questa canzone di un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble, famoso in tutto il mondo perché ha venduto la bellezza di 5 milioni di copie con questa canzone, che è stata rivisitata anni dopo, esattamente nel 2004, da Gigi e Molly, che hanno remixato appunto parte di questa canzone nella versione nuova di Soleado del 2004. Ma subito l'originale della Daniel Santa Cruz Ensemble.
3: Contaminazioni.

che abbiamo sentito anche nella versione originale del 1974 della Daniel Santa Cruz Ensemble. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Day.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu. Si chiama Careful.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Ci ritroviamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14.

0: Ciao a tutti, sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo prontissimi per questa nuova puntata di Tendance solo qui su One Dance. Tra poco prenderemo il primo trentennio delle tre sequenze previste anche per questa nuova puntata e vi porteremo dal 2021 fino al 2001. Dal 2021 tra poco risentiremo Heartbreak Anthem dei Galantis. Dal 2011 anche Rihanna con Only Girl in the World. Apriamo la sequenza dal 2001 con un capolavoro del nostro Mauro Picotto, Proximus.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

2021, prima ancora abbiamo risentito dal 2011 Rihanna con Only Girl in the World, e ad aprire la prima sequenza di tendenze dal 2001 anche il nostro Mauro Picotto con Proximus. Queste tendenze solo su One Dance, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti già davanti alla console pronto a miscelare la prossima sequenza. Vi dico che tra poco risentiremo The Blessed Madonna e la splendida Mercy, dal 2013 anche Hardwell con Apollo. DJ Lele Alberganti, dammi una base.

0: Apollo. Non si scherza qui, Apollo, tutto sto casino per annunciare Apollo di Hardwell tra poco. Dal 2003 apriamo la sequenza, facciamoci seri perché il pezzo è veramente tanta roba. Gimme Fantasy di Gianni Coletti.
1: Fan Dance con Scar su One Dance.

0: 2023, dal 2013 abbiamo risentito anche Apollo di Hardwell e dal 2003 anche Gianni Coletti con Gimme Fantasy. State ascoltando Tendenze solo su One Dance in FM, in DAB e anche sulla nostra app. L'avete scaricata? Non ancora fatelo? Ci seguite sui social? No? Andate su Insta, su Facebook, su TikTok, cercate One Dance e metteteci un bel segui. Siamo pronti con l'ultimissima sequenza. Dal 2018, tra poco, risentiremo Losing It di Fisher, capolavoro. 10 anni prima, dal 2008, i Culture Beat con Your Love. Apriamo la sequenza dal 1998 con i Soul Searcher e Can't Get Enough.
1: Tendenze, ogni giorno su One Dance.

Losing It, Fisher dal 2018, dal 2008 anche i Culture Beat con Your Love. Abbiamo aperto la sequenza dal 1998 con i Soul Searcher e Can't Get Enough. E come in ogni puntata, in chiusura arriva il momento pettinato, il momento elegante. Io e DJ Lele Alberganti ci siamo cambiati d'abito, abbiamo indossato il nostro vestito più elegante e vi diciamo che tra poco risentiremo Magnetic.

0: lavoro. Magnetic De Bausa nel momento l'elegante a chiudere questa nuova puntata di Tendenza qui su One Dance. Io sono Scarico, il DJ Lele Alberganti, vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi inizia con un flamenco. Sembra strano, ma oggi iniziamo con una canzone spagnola ed è To The Night di Othman Libert, che poi è famosa grazie anche al remix Tutto Da Ballare della Fortesa del 1997, che faceva parte anche della colonna sonora del film Il Ciclone, che molti ricorderanno, ed è recente anche la versione di Molella e Nick Peloso, che con la voce di Jay Peralta hanno realizzato una canzone che si chiama Joanna in chiave reggaeton, però la melodia è riconoscibile subito dal primo secondo di questa canzone che sentiremo dopo, ma subito l'originale di Othman Libert di To The Night.
0: Contaminazioni.

di Molella e Nick Peloso va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora La Fortezza con To The Night e la versione originale del 1996 di Hotman Libert di To The Night in chiave flamenco. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i Future History, le papabili hit del futuro scelte da Dino Brown, o meglio scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo un disco che si chiama Stamina, Lio e Thierry Gans.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Insieme a Laura riviviamo i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della dance degli anni 70 e 80. 1981, le Sister Sledge, All American Girls, prodotta da Narada Michael Walden, marito di una delle Sister Sledge, grande successo della disco music. Sister Sledge.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Sister Sledge, All American Girls, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: amici più stretti, funerali alle 17. Nuovi spiragli per il conflitto russo-ucraino, Mosca auspica che vengano ripresi i negoziati trilaterali con Kiev e Stati Uniti, fa sapere questa mattina il Cremlino, indicata come Abu Dhabi la sede più idonea. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran, le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi di Washington. Nessuna operazione contro la nostra marina, smentisce il comando centrale USA. L'eredità di Francesco Guccini, divisa tra la moglie e la figlia secondo il testamento registrato ieri. Entrambe le abitazioni vanno a Raffaella Zuccari, mentre alla figlia Teresa sono state destinate tutte le quote di partecipazione nella società Alimentra e il 50% dei diritti d'autore. Tennis US Open, dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che c'entra la semifinale dove se la vedrà contro il connazionale Tiafo. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
1: The end.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su Adesso un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Cosa aspettate? Allacciatevi subito le vostre scarpette da ballo, perché la macchina del tempo sta per inserire i dati, in questo caso la data. Ci riporterà nella primavera del 2016 con 5 pezzoni che abbiamo ballato in quel periodo. Il primo è firmato Willy William, Ego.

Memory Chart qui su Dance. Siamo partiti con Ego, il pezzo firmato Willy William. Nella primavera del 2016 ballavamo anche questa di David Guetta, Listen.

facciamo 5 tiri a calcio, perché questo progetto fu più televisivo che radiofonico nella primavera del 2016. David Guetta con Listen, pezzo che venne utilizzato come intro per sponsorizzare il nostro calcio italiano, la Serie A. E adesso Michael Feiner, che ballavamo 9 anni fa con questa canzone, Mantra.

forti nella primavera del 2016. Siete su Andessa, nuovo appuntamento con la Memory Chart, e tra le più forti in quel periodo c'era anche il progetto di John Newman con Sigala.

Osnabrück, nato nel 1987, un DJ producer tedesco con questo progetto intitolato Sugar, pezzo che chiude la Memory Chart della primavera del 2016. Se vi è piaciuta, tornerà presto con altre date che la nostra macchina del tempo inserirà. Ricordo a tutti voi di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. One.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1998, l'unica artista a cantare due brani nella stessa kermesse, Alexia, The Music I Like.
2: Il suo ultimo album è veramente divertente, si intitola Party, che in italiano vuol dire festa, ed è una vera e propria festa. Ci sono i pezzi dance, ci sono i lenti, c'è tutto. Pensate che il suo ultimo disco ha venduto più di 600.000 copie. Questo pezzo è tratto naturalmente da Party, si chiama The Music I Like, è lo stacchetto del Festival Bar e lei è Alexia!

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi ci riporta alla Loeb Parade del 1998, la festa più grande del mondo negli anni 90. Lui è uno dei DJ più importanti, Paul Van Dyk. Nel 1994 fece uscire un disco, si chiamava Foreign Angel, che venne remixato proprio in quel 1998 e diventò un inno di quella Loeb Parade. Goditi il disco viaggio.

0: Like for an Angel era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, pronti per un altro appuntamento con le contaminazioni e le evoluzioni della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti, sono Miki Boselli e oggi vi riporto indietro nel tempo, esattamente al 1979, perché riascolteremo la canzone originale di Jerry Rafferty, questo cantante scozzese di Baker Street, che tra l'altro è una via famosissima di Londra dove abitava anche il famoso investigatore Sherlock Holmes. Ballatissima anche la versione che ha realizzato il DJ Ross insieme a Marvin nel 2014. Sentiremo anche questa, ma subito l'originale di Jerry Rafferty.
0: Contaminazioni.

Baker Street nella versione del DJ Ross insieme a Marvin va a chiudere lo spazio di oggi aperto da Jerry Rafferty con l'originale del 1979 con questo riff di sassofono che ha fatto la storia in Baker Street. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Eccoci qui con i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le balleremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? E chi lo sa, è tornato Gordo insieme a Who Made Who. Questa si chiama Energy.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, ci divertiamo, ci sfoghiamo, ci ricordiamo le emozioni più intense attraverso le canzoni iconiche del decennio anni 70 e 80. The Michael Zager Band con Let's All Chant dal 1977, la band del produttore disco Michael Zager ha venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo, considerato un classico della disco music. Let's All Chant.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Buon pomeriggio da Claudio Chiari. Da Cuba giungono buone notizie sulle condizioni di salute di Alessandro Di Battista dopo l'intervento neurochirurgico subito a L'Avana. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di martedì, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Potrebbe tornare in Italia venerdì. Una bara bianca ed un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia della madre. A Squinzano, nel Leccese, oggi l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello.

0: Domani il programma si chiuderà con la trasferta della Roma a Istanbul in programma alle 18.45 e lo storico debutto del Como in casa con il Lipsia alle 21. Chiudiamo con il tennis. Alcaraz fuori dallo US Open, battuto in 5 set dall'americano Ben Shelton nei quarti di finale. È tutto, una buona serata.
1: I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su And Dance si torna all'indietro nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo e grazie alla Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1990.

of Mayday, Sonic Empire su Undance. Siamo nella Memory Chart, l'autunno è quello del 1997 e in discoteca ballavamo anche il progetto di Prodigy.

Questo è il disco firmato Prodigy, appena sentito e ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, perché in vostra compagnia noi di One Dance abbiamo Tornare all'indietro nel tempo. Tra le più forti nell'autunno del 1997 c'era anche Simon J con Midnight.

Madonna, Midnight, appena sentita qui su One Dance. Lei viene dall'America, ha trovato la sua fortuna in Italia, l'abbiamo riascoltata molto volentieri nella Memory Chart dell'autunno del 1997. Tra le più forti in quell'autunno c'era anche Sasha Lapsen, o meglio Sash con Stay.

0: Mezza Europa con questo disco intitolato Stay, ed è anche l'ultimo di questo appuntamento griffato Memory Chart. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.
1: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 W Dancing with an Angel.
2: E adesso diamo ritmo ragazzi. 10.000 mani per aria, tutti su, su con le mani, tutti a tempo, perché adesso stiamo per ballare e vedere uno dei grandi successi di quest'estate. Lui è inglese, nato a Londra, ma è cresciuto in Italia con Dancing with an Angel, Double U.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue, il Disco Viaggio su One Dance.

0: Out of the Blue, il DJ Ferry Corsten è stato il protagonista del disco Viaggio.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shabu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: PM.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo, amici, per il consueto appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance insieme a Miki Boselli e insieme ad una canzone che ci ha accompagnato nell'estate del 1994. È di Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, che faceva parte anche della colonna sonora del film Il Ciclone di Pieraccioni, canzone che è stata remixata nel 2011 da Rudy J in collaborazione con Freaks Jam e la voce di Jenny B, che ai tempi negli anni 90 aveva prestato la sua voce per il progetto Corona, per The Rhythm of the Night e anche per Play Haiti. The Summer is Magic, in quel caso il titolo era questo, ma subito l'originale di Marie-Claire Dubaldo.
0: Contaminazioni.

Rhythm is Magic nella versione remix di Rudy J con la voce di Jenny B e Fritz Jam, e va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale di Marie-Claire Dubaldo di The Rhythm is Magic. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Alok, Jennifer Lopez, e questa è Every-

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1988 la biondissima Kim Wilde con You Came, canzone ispirata dalla nascita del nipote.
0: One Dance Classic.

0: al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: Alle spalle, con tanti rimpianti, il capo dell'Inter in casa Real, esordio stasera in Champions del Napoli di Allegri. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal, il tecnico livornese.
5: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier, credo che nell'ultimo

La prima semifinale Sabalenka-Pegula, stasera ultimi due quarti Zenger-Rybakina, Andreeva-Goff. A Berlino vietato sbagliare per le azzurre del basket che negli ottavi dei mondiali alle 20:45 affrontano l'Australia. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: puntata del mercoledì 9 di settembre. Ciao a tutti, un abbraccio da Dino Brown e da Jean-Luc Duval, pronti anche oggi a farvi ballare per le prossime due ore, e direi che cominciamo alla grande. Tra l'altro lo sto facendo tutti i giorni, vi ricordo, da lunedì 21 settembre, la nuova stagione della storia della dance. Adesso cominciamo con gli Eiffel 65.
1: La storia della dance.

uscita nel 1998 passò quasi inosservata, anzi passò completamente inosservata. Jeffrey J, quando lo intervistai, insomma, mi raccontò che appena la provarono in pista in una famosa discoteca di Torino si svuotò la pista, quindi pensate voi che brutto effetto. Quindi lo misero lì nello scantinato, dice vabbè, abbiamo fatto sto pezzo, non se l'è calcolato nessuno, e dopo sei mesi è esploso prima in Italia fino ad arrivare in America. Grande successo, tra l'altro tornato anche negli ultimi anni grazie ad Iron Man e grazie al fatto che questo disco veramente è entrato nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Grandi Eiffel 65.

0: Five. Tra l'altro Jeffrey J non solo voce degli Eiffel ma anche dei Blissim, e quando lo intervistai mi fece proprio il cambio tra la voce dei Blissim e quella degli Eiffel. Sentite un po' qui
1: Jeffrey J, ospite speciale. Ci stiamo facendo un sacco di risate, anche perché io ho chiesto a Jeffrey, dico: ma scusa, ma tu non canti le canzoni degli Eiffel? Non sono cantate con la voce così, no?
2: No, solitamente no.
1: Cioè tu avevi un'impostazione vocale diversa con Blissim.
3: Sì, beh, era più europea, cioè Eurodance di quei tempi là.
1: Allora attenzione, perché dato che è qui e ne voglio approfittare, vi facciamo sentire People Have the Power cantata alla Blissim e poi People Have the Power cantata agli Eiffel 65, perché lui ha modificato la voce poi con gli
3: versione Blissim.
2: I was dreaming in my dreaming.
1: Ok, versione Eiffel 65.
2: I was dreaming in my dreaming.
1: Ah, cazzo, io ti giuro ti amo. Guarda, allora ti bacio in bocca prima
0: che... Un applauso a Jeffrey J, ce li ascoltiamo. Blissim, You Made Me Cry.

di Blissim, Roberto Molinaro e Jeffrey J. Dietro la produzione c'era anche lo zampino di Gabri Ponte ed è stato concepito tutto lì, negli studi della Bliss Corporation e capitanati dal grande Massimo Gabutti. Mi raccontarono di uno scantinato torinese dove sono nate delle perle, tra le quali anche i Da Bliss. Ce li ascoltiamo.

studi della Bliss Corporation che stiamo ricordando in questa puntatona della storia della dance. Questo è uscito nel 1994, terzo singolo di maggior successo dopo Stay With Me e Let Me Be, dove tra l'altro rappava Jeffrey J.

Tra l'altro, insomma, Gigi, stavamo parlando qui a microfoni spenti, che ha fatto un sacco di remix di pezzi internazionali, anche di italiani. Uno su tutti, Le radici cattieni dei Su Sound System, ma poi ha remixato Piccola sella senza cielo di Ligabue, dei pezzi di Niccolò Fabi, Il mio canto libero, anche insomma recentemente negli ultimi mesi, anni, Siamo angeli, insieme a Prezioso. Ma per quanto riguarda i dischi internazionali, ha fatto le sue versioni stupende. Appena ascoltata The Way dei Fastball, la più importante forse rimane Narcotic. Sì. La versione lento violento del disco dei Liquido, o Liquido che dir si voglia. Signori, alzate la radio a palla, grazie.

Mitico Gigi, la sua Narcotic. Stiamo parlando dei suoi remix di dischi internazionali. Tra i più belli, sempre in questo stile, c'è Moonlight Shadow di Mike Oldfield.

Moonlight Shadow, anche questa bellissima. Vi prometto che l'ascolteremo integralmente nella storia della dance, questa versione di Gigi Doug. Anzi, perdonate se ci parlo sopra, lo faccio per due motivi: uno perché è il mio mestiere, due per una questione di tempi. Ce n'era un altro bellissimo, era dei Dead or Alive, You Spin Me Round, la versione del Gigi Nazionale.

fatta egregiamente anche dai Silicon Dance e Pops and Scar, non so se vi ricordate. È una parentesi torinese questa. Siamo partiti con gli Eiffel 65, poi abbiamo ascoltato i Blissimi da Blitz, Gigi Daghe, che in realtà adesso vive in Svizzera, ma ha vissuto la sua adolescenza a Torino. Ne manca uno di DJ di Torino, era anche degli Eiffel, e ce l'ascoltiamo. Gabri Ponte, Lovely on My End.

0: il nostro disco viaggio.
1: La storia della dance.
2: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
1: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

Non vi potete nemmeno immaginare, o meglio, chi c'era si ricorda. Vabbè, in Italia ha fatto casino perché lo ballavano le ragazze di Non è la Rai. Addirittura ci sono stati degli articoli sul Corriere della Sera, su Repubblica, di giornalisti imbufaliti perché c'erano delle ragazzine che cantavano una canzone che recitava "Non vogliamo gli uomini col pisellino". Ma mica solo in Italia, anche in America venne censurata, uscì la versione "Don't wanna short, short man", ovvero si è passati dal pisellino a non volere gli uomini nani. Insomma, hanno fatto un casino i 20 Fingers e dopo hanno rovinato ulteriormente il casino facendo uscire Lick It, che recitava "You

hanno rivoluzionato la storia della musica club, non solo loro ma soprattutto i Jungle Brothers, i Twina Room. Questo tipo di musica si chiama hip house e lo dice il nome, fonde l'hip hop con la musica house, in questo caso uno dei più famosi degli Outer Brothers, Boom Boom Boom. Vi ricordo che la storia della dance è una materia e va studiata, questa è una cosa che ho già detto, la strofa di Boom Boom Boom è para para, ovvero è uguale, identica al disco di Prince che si chiama Erotic City 1984, te lo faccio sentire.

0: Eh sì, non ci sono dubbi, eh? Se vi riascoltate, boom boom boom, la strofa arriva proprio da Erotic City di Prince. E adesso, Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kicka.

0: tornati indietro di tantissimo. Dietro questo progetto c'erano i Datura, ovvero Stefano e Ciro, insieme a Lino Lodi e Riccardo Testoni. Questa appartiene al 1995. In realtà loro avevano già fatto un discreto successo l'anno prima, nel 94, con Pessa Pessa. Te la ricordi questa? Pessa Pessa, Pessa Pessa. E si spalancano i cassetti dei ricordi.
1: Pessa Pessa, Pessa Pessa.
0: Si sentono i suoni del 94 qui. Pessa Pessa, Pessa Pessa.

E magari qualcuno si ricordava di questa pesa. Tra l'altro, tornando al disco di prima dei Masoko Solo, Olele, mi ricordo era contenuta nella compilation Hitmania Dance 3. Perché ancora non c'era Hitmania Dance Estate, Champions, no? Una volta andavano per numeri, poi alla 3 si sono fermati. Da quella compilation lì un'altra chicca, Exit Way, Welcome to Future.

compilation danzetteria. Adesso tutti quelli che come me erano flippati con la musica dance staranno facendo sì con la testa in macchina, in palestra. Danzetteria era famosissima. Da quella compilation lì arriva il disco Giostra, arrivato anche altissima nella classifica italiana. DJ Charlie Morato con Wonder. I, Wonder.

Metto tutta la bollicina a nostra disposizione per questo grande pezzo di un grandissimo DJ nato a Parigi, si chiama Alain Braxe, era anche dietro il

della cosiddetta musica French Touch. Si chiama così l'house music made in Francia. Ma adesso cambiamo atmosfera, anzi no, sempre house, cambiamo semplicemente nazione. Arriva il compianto Eric Morillo, questo

anche con Believe, il progetto di Eric Morillo. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte, ci ascoltiamo un suo pezzo da solista uscito diverso tempo dopo, questa straordinaria Believe, signore e signori, nella storia della dance.

0: RTS, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni.

0: Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex. Non dimenticatela il commosso appello dei genitori che questa mattina hanno accolto la bara bianca della figlia. La legge elettorale, ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama, respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, operato nei giorni scorsi a Cuba dopo il grave malore che lo aveva colto. Secondo quanto trapela da fonti locali riportate dal Corsera, se le condizioni lo consentiranno, l'ex 5 Stelle potrebbe rientrare in Italia dopodomani. Basket ai mondiali femminili in corso a Berlino, torna sul parquet la nazionale italiana. Alle 20.45 le azzurre affrontano negli ottavi l'Australia. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
3: The end.
4: La storia della dance.

Paul Van Dyke, anzi questa Fallen Angel di Paul Van Dyke. Ce ne sono stati un sacco di pezzi che rappresentavano la Love Parade. Vi faccio due esempi. Il primo, 1997, Da Cool. E si chiama proprio Meter at the Love Parade, dall'anno prima di Fallen Angel. Disco famosissimo.

anche questo inno della Love Parade, così come Foreign Angel, solo che quello di Paul Van Dyke era l'anno successivo, 1998, questa Meteor Red Love Parade. E del 1997 c'era un altro pezzo che mi faceva impazzire sempre da quell'anno. Lui è l'organizzatore proprio della Love

0: Motte Sunshine insieme ad Akul, Meet at the Law Parade. Meet her at the Law Parade, l'avevo detto un po' alla membro di Segugio. L'inno trance di quel 1997. E adesso dalla Germania andiamo in Belgio con Selvin Mortain.
1: Bienvenue sur la piste de danse.

Bienvenue 1996. Signore e signori, Selvin Vortein. Nonostante la sua provenienza, la lingua è francese, perché in Belgio si parla anche il francese, e questo pezzo strizza un po' l'occhio ai suoni della progressive made in Italy, ma anche made in Germania e made in Olanda degli anni 90, anche se c'è da dire che nel 1996 probabilmente a livello mondiale eravamo proprio noi, insomma, i più bravi in questo genere di musica. Signore e signori,

uscita nel 2001, rimane tuttora il più grande capolavoro di questo DJ americano che ci ha donato un sacco di soddisfazioni, Roger Sanchez e la sua rivisitazione di un classico dei Toto, I Want Hold You Back. Conosciuto già in tutto il mondo Roger ai tempi di questo remix, perché è stato più e più volte il DJ numero uno e pubblicizzava, mi ricordo, le testine della Stanton. Ha fatto per un sacco di anni, insomma, rappresentava il nostro mondo, e chi c'era negli anni 90, chi fa il mio mestiere, si ricorda che Roger Sanchez era ovunque. Adesso è tornato dopo, insomma, un attimino di pausa, è esploso di nuovo con Again, una sua hit del 2007, grazie a TikTok, che recentemente sembra quello che sposta la musica in tutto il mondo. Cioè, magari grazie a TikTok ridiventano famosi dei brani usciti 15-20 anni fa. Caso eclatante quello di Kato con Turn the Lights Off, la famosa meme, insomma, che ha spopolato nel Natale del 2025. Ci riprovò subito dopo Another Chance Roger Sanchez a fare un altro pezzo, era molto carino ma non all'altezza di questo, insieme a Darman Van Elden, si chiama You Can't Change Me, e arrivò proprio in

0: Roger Sanchez con questa You Can Change Me insieme a Darman Van Elden, che arrivò appunto, cos'è, no? Non c'è Armando, è Arman Van Elden. Armando è proprio lui. Bellissima, arrivò come ci ha detto subito dopo Another Chance. Signore e signori, cambiamo atmosfera, ritorniamo indietro nel 1995, anzi torniamo indietro, perché ritorniamo indietro non si dice. Gala, Everyone Is Inside.
1: Excuse me, we are two, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god, I tell you man, I came here every Friday, I'm not gonna pay tonight, alright? Excuse me, may I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: vita verso la fine del 1995 arrivò anche questa inventa la classifica italiana ad inizio del 1996, un'altra hit per Molella che si trova esattamente nella sua casa di Riccione. Proprio in questo momento ci colleghiamo con il suo commercialista. Molella, è arrivata la SIAE, sta contando i soldi solo di gala. No, io scherzo, mi permetto di scherzare perché è un amico il Bolli, ci mancherebbe altro. E poi insomma, voglio dire, si sa che sono tutti super successi. Signore e signori, sono pronto a farvi ascoltare un'altra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca.

la voce di Sandy Chambers, bellissima, Call My Name. Questo disco è firmato Aladino, il DJ Diego Abaribi, lo abbiamo inserito nel nostro spazio Kick of the Day, e adesso andiamo all'inizio del 1990.

classifica italiana questo disco dei Blackwood il 12 aprile di quel lontano oramai 1997. Al numero 1 c'era appunto My Love For You, al numero 2 Depeche Mode con It's No Good e al numero 3 un disco che io sarò sincero non ho mai sopportato, ma so che c'è un sacco di gente che insomma è innamorata di questa From Disco to Disco. Ce ne ascoltiamo ma proprio solo un pezzettino, se no prendo l'orticaria. Whirlpool Production.

uscita nel dicembre del 1996 e non si sa come mai ha avuto successo in tutto il mondo. Questo disco dei Whirlpool Production, progetto di musica house, tra virgolette, attivo già da 5 anni prima. Sono nati nel 1991, hanno registrato questa versione di From Disco to Disco, probabilmente erano in botta piena lì, tra i fumi dell'alcol, c'era un po' di tutto. E poi si decise di lasciare queste registrazioni un po' sporche. Probabilmente quello è stato la fortuna di questo pezzo, che io ripeto mi fa venire l'orticaria, perché sostanzialmente era nelle classifiche dance, ma almeno per quanto mi riguarda di dance a poco o niente. Poi anche il testo, insomma, non è tutto. Mi ricorda un po' Chacaron Macaron, sai quei pezzi che fanno successo e non sai perché? Quelle cose, ecco, tipo questo, tipo questo qui, me lo ricordate questo? Un altro pezzo che non significa niente,

0: Allora adesso voglio dire, no? Ma questo ha venduto milioni di copie in tutto il mondo semplicemente facendo. Adesso, con tutto rispetto, l'ascolteremo integralmente nella storia della dance, ma anche no, erano Chacaron, Macaron e il Ciombo, come si chiama questo, e prima i Whirlpool Production.
1: La storia della dance.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: che sentirete sono quelle del suo manager. È proprio lo spezzone di quel documentario lì.
1: Trovammo una clip di Etta James che cantava il ritornello. Tim cercò di metterlo su diverse tracce, ma non riuscivamo a trovare niente che suonasse bene. Poi a Tim venne in mente un loop. Aveva l'energia giusta, la melodia crescente che stavamo cercando. All'improvviso la parte cantata della canzone iniziò ad avere senso.
2: È stato allora che le cose hanno iniziato davvero a decollare. La gente veniva alle serate per ascoltare le tue canzoni. Il pubblico le conosceva. Ricordo che la prima volta che mi è successo,

0: tutte le mie canzoni. Rimasi sbalordito perché non mi era mai successo prima. E Levels iniziò ad essere conosciuto.
1: Mi è venuta la pelle d'oca, ve lo giuro, nel riascoltare quel pezzo di documentario nel quale Avicii pensa e crea la base di Levels sul cantato di Etta James, perché sono partiti proprio da lì, veramente meraviglioso. E adesso un altro pezzo, prima strumentale, poi cantato, che ha fatto la storia di quegli anni, Sebastian Ingrosso e Alesso.

disco in assoluto di Pabst & Scar, ci piace tantissimo, si chiama You Want My Love, uscito nel 1999, poi subito dopo è arrivata Turn Around, Get It On e i dischi diventati famosi perché inseriti nelle pubblicità della Tim, sto parlando di Mirage e soprattutto di Vieni Con Me, un'altra regina, insomma, della quale tanti dischi sono stati inseriti negli spot della Tim e spero di non aver sgrammaticato. E Alexia, ce l'ascoltiamo con Goodbye.

0: celebrità, il remix degli Eiffel 65 è quello che va a chiudere la storia della dance, che ritorna tra 22 ore. Grazie anche oggi per averci sopportato. Un grandissimo abbraccio da Dino Brown e da Gianluca Duvalle. Ciao a tutti!
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
3: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Le nuove forti tensioni tra USA e Iran continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia sopra i $100 al barile, in forte rialzo anche il greggio americano, così come il gas, sui massimi da 3 anni. Senza freni anche la corsa dei carburanti. Tensioni che spaventano le borse europee, che oggi chiudono in rosso. Piazza Affari si attesta a meno 0,58%. In risalita lo spread BTP Bund, che si porta a 84 punti. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito. Affitti brevi, arriva la stretta di Bruxelles. Il commissario per la casa Jorgensen ha presentato

0: serata da Barbara Salandri.
1: Dance. The End.
2: Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia.
3: Ma il cielo è sempre più blu.
2: Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare siete sulla radio giusta. One Dance pronta a riaccendere la macchina del tempo. Vi riporto nella primavera del 2015 con 5 canzoni che ballavamo in quel periodo. Ad esempio questa, Lean On dei Major Lazer.

Lean On Nai, Major Lazer, gruppo fondato nel 2008 dal producer Diplo. Appena sentiti qui su Dan Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che vi riporta alla primavera del 2015. E tra le più forti anche King di Years and Years.

Il trio musicale britannico Ears and Ears con questa canzone intitolata King che abbiamo straballato nella primavera del 2015 insieme a The Knights, AVC.

Avicii, The Nights, con la lacrimuccia che scende ogni volta che ascolto una delle canzoni del DJ e producer svedese Avicii, purtroppo scomparso alcuni anni fa. Beh, la sua storia ovviamente ha segnato tutti noi. E adesso Calvin Harris nella Memory Chart della primavera del 2015 con Outside.

Gran Bretagna con questa canzone intitolata Outside, tra le più ballate nella primavera del 2015. Siete su Undance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart, quasi alla fine, perché ci rimane un'altra canzone da ascoltare. Tra le più ballate in quel periodo anche Heim Albatross, Aaron Chupa.

Aaron Michael Ekberg, classe 1991, dalla Svezia, ovvero Aaron Chupa con I'm Albatross, una delle canzoni da delirio in quel periodo. E con Aaron Chupa si chiude questo appuntamento firmato Memory Chart. Vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci 24 ore su 24 in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo. Grazie per aver ballato con noi. Da Stefano Federici un abbraccio grandissimo. Bye!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. La Bush, Be My Love.

0: Festival Bar 1995, La Bouche, Be My Lover. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown, e ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco Viaggio su One Dance.

0: giornata 1996, era Marco Bailey.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. Vuoi metterti in fuoco?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Qua parliamo veramente di storia della musica disco. Verso la fine degli anni 70 si ballava così, sono i Jacksons insieme a Michael Jackson, che tanto è di moda recentemente grazie al successo del suo biopic Shake Your Body Down to the Ground, è la canzone che sentiremo nella versione originale e anche nella versione remix tutta da ballare dei Full Intention. Ma subito i Jacksons con Michael Jackson.
0: Contaminazioni.

molto pettinata da aperitivo, la versione remix di Shake Your Body Down to the Ground 1997, esattamente erano i Full Intention che hanno ripreso questa canzone della fine degli anni 70 dei Jacksons e di Michael Jackson. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di John

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile.

0: Bella qui su One Dance. Michael Jackson, Beat It, il terzo singolo estratto dall'album Thriller, uno degli album più venduti al mondo, era il 1983, due Grammy Awards con l'assolo di Eddie Van Halen. Michael Jackson, indimenticabile, questa è Beat It.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato Michael Jackson, Beat It, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:59.
3: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel 1997 il produttore italiano Biagio Andrizzi remixò la colonna sonora dell'Ultimo dei Moicani, famosissimo film diretto da Michael Mann del 1992 in chiave progressive firmata Archimede. Il Disco Viaggio.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Again?
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: La storia della musica Dream e Progressive ogni giorno qui su A Dance. Arriva il Disco Viaggio presentato da Dino Braune. Ti riporto nel 1996, un capolavoro della Progressive italiana. Tra l'altro riprende la sigla di un famoso telefilm americano, ovvero The Persuaders, tradotto nella nostra lingua in Attenti a quei due. Dietro a questo progetto si celavano i Datura, The Spy, Persuader Team.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi è un progetto tutto made in Italy, dietro al quale si celano Andrea Ribeca e Giuseppe Ottaviani dal 2001. New Energy con Dreamland.

0: Dreamland, il disco di New Energy, tutto made in Italy, grande pezzo, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia. Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

One dance.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio è un pezzo che ha cambiato la storia della musica negli anni 90, concepito dal grandissimo Roberto Concina, che tutti conosciamo come Robert Miles, uscito nel 1995 e diventato il disco più venduto al mondo nel 1996. Il disco Viaggio è Children.

Robert Miles, grandissimo, con la sua Children dall'album Dreamland, è stato il nostro disco viaggio. One, dance.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV firmò questa bellissima I Feel Love, ti riporto al 99.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna give you life, for your I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Again?
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

0: grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.